ealta aju public service announcement gid ealta aju bain hil national do listi de at oba hinsen hatn gid ea bin ye aju de at obin hilsen da hilne di aju bain hil khashna lin do list gid ea di kon jona e aju bits ando ea di yego da distu aju hatsiki aju ea Di yego ajibtsan dinigid eya panina hotelseot etane. Di aji yego et iho aji abat ahlot etanila. E aji eya di satsin diska aji. Je e sa eya bat ahosna a dermatologist eya hot etne. E etsin aji hat aada saot. Inhon al kish ajibidet it ioshipananish il aro derm on demand hatnigi e aji ea hat o benach ea el yago je e aji ho ntis kaigit ea benach ea hat o be yijit danila e benach ea danigo di kontro na e bitzando yego Etten dini hwtisio, yego deistuo, e abad a hlongod eta nila. UV radiation, e ajit ea di kutinta, aji hatsingi yego ea lichi ili, ado aji ea naso di de topi ea ili, blistering hatnigi, e aji otos. Yego, jona eid etin stini yego de stugo. Aja hota seo ebits ando eat eat anila. E aja eat di bahanao eat di de. Atrani gahna lo eahonaz nishti flu na lo. Jot o easa aja bahanet lasto. E di het aja het eda do. Aja sa e leko. An lede hwt o hwll gas ango I a chol jisho fair skin leisne. Aro ynda da di a con a lla hawan. Aje byt aro da hwys kegi hamada hajent e aje da I a di skin cancer da I a hwt o. Aje da I a hwt o be hwllond e o. E aje I a di a byll. Hwyd y chi hwta. Jo e a jo e a yo hwta eill ni le da ni la. A do sa e a di zada eill ni equator ni gi bi la hwta keo chyd ingo jo e bydz an do e a di jo na e gi yego bydz an stu go e a da a jo eill a da ni la. A do di e a di da e zi da cho jo ingo Aja di medication hatnigi e aja sto e di antibiotics that e dota di hatsin da bain just klaho e sata e a kutsago e chechol inho bidesh nigo jo ko ende e a nejdo kista nila A kundi yego at inho aji e abat a halot at the chronic condition disne. E het e da huint ingot ot on wata e at in di con rheumatoid arthritis disne yeda dota lupus disne yeda. The clichés at a e a da halongot at an ebenina at skilkozil ingot jito kas aji. Ze gyd ea bahalod e. Di yego hatsi. Iki jona eid anu yego. Ajit ea I dillio. Jo e ajit ohat obsyn tru lago. Jo ko ea sot ea I lehod edane. Eri a dyd o ba hwynsyn. Ni yid a ajit ea sa. Ean hilt anan ando leith.

xadoteko e age eya nihe oltxaje age eya dad il kido lela nihalchine kindergarten ato age irako e do da public school jido bahat et ego e nihalchine elchine dart ise da oltxaje eya bin yehosdolne e do da oltxa benant ada e age xeda bich en hades zehdi shewe shadenol il as zinde bintse kis da hajon dol kachini go hat o e yakhoj dolne da nil al do ko di et ohan tso go hane bechel chna da hosit ado di e ya women's world wal ya kodo hane bensil na hosis neto.